Ami bu papi mal di mi, ma ze kadwen pe e kadwen kabes. Presensa li di George Net, musica pidiru li per nos Luis Gonçalves. E Luis Gonçalves è dritto, chi cabale è vanito. Vanito cabale, ma Luis è dritto. Alberto, bisogna cal verde, e flagno mandan Cesar Sanchez, cuida del, per tutti gli amici ouvintes di radio desde CV, li. Mundo. No tensãozinha Monteiro também. Alberto, um breve pouco aquela música, entende o bel. Mas antes, lembra que ali, tempo que eu era DJ.